0: tutto.
1: È sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo.